tanto ronzo, tanto arroccare, che Dio lanzo, du calcuto muy. Hay aracasam, qua borle putosco, te da tutto muy. E sei sasnofer, charolona, charoso carpol du mei, te da tutto muy. Alla carassa tu bong per auto scelgo a tanto lo lanzo, tanto ero caro che ti ho lanzo, tu cavo tu muoi. Hai ragazzi, qua gore le podosco, te do tutto muoi.